Aya hene, aya hene, apa? Mese osa hene Kristo, oma ni Jesu. Aya hene, aya hene. Efisa.